0: Planet News.
1: Nella regione indiana del Tamil Nadu, un innovativo sistema di sorveglianza basato sull'intelligenza artificiale sta cercando di salvare la vita degli elefanti che attraversano i binari ferroviari. In risposta a questo problema, il Dipartimento Forestale indiano ha installato 12 torri di sorveglianza lungo i binari più critici. Ogni torre è dotata di telecamere con intelligenza artificiale in grado di ottenere immagini termiche e di luce visibile.
2: E queste telecamere, simili a quelle utilizzate dall'esercito indiano per monitorare i confini, sono programmate per rilevare il movimento degli elefanti e degli esseri umani nelle vicinanze dei binari. Quando un elefante viene rilevato entro un raggio di 30 metri dai binari, il sistema invia avvisi ai funzionari forestali e ferroviari, consentendo loro di rallentare i treni e di guidare gli elefanti lontano dai binari per evitare collisioni. Nei pochi mesi dalla sua implementazione, il sistema di intelligenza artificiale ha già rilevato oltre 400 casi di elefanti che si avvicinavano troppo ai binari, inviando avvisi tempestivi alle autorità e prevenendo così potenziali incidenti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'Università di Barcellona ha deciso di introdurre un corso obbligatorio riguardante la tutela del pianeta per l'anno accademico 2024-25 e non si tratta di una materia prevista esclusivamente sul piano di studi degli studenti.
2: Sarà obbligato a partecipare alle lezioni di crisi ecosociale infatti anche lo staff universitario. L'Ateneo ha annunciato che si impegnerà nell'arco di 4 anni a formare i suoi insegnanti e collaboratori nell'ambito dell'emergenza climatica.

0: Planet News.
1: Sembrano creature uscite da un cartone animato o da un videogame. Invece vivono tra enormi montagne sottomarine al largo del Cile. Sono oltre 100 nuove specie di vita marina, mai viste prima. Pesci pelosi, coralli, spugne, anfipodi, inedite aragoste e altri crostacei dalle forme più varie. A scoprirle è stato un team internazionale di scienziati, i quali hanno visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Guidato dallo Schmidt Ocean Institute, il team ha utilizzato un robot sottomarino telecomandato per esplorare la vita subacquea fino a 4,5 km di profondità. Il progetto ha consentito di raccogliere dati che potrebbero essere utilizzati per supportare campagne di protezione dei fondali oceanici, anche rispetto alla pressione delle compagnie minerarie sempre in agguato per trivellare le montagne sottomarine a caccia di minerali rari tipo il cobalto. Una seconda spedizione salperà presto per esplorare ulteriormente la cresta Salas y Gómez, mentre lo Schmidt Ocean Institute continuerà nei mesi prossimi le sue esplorazioni nel sud-est del Pacifico anche al largo del Perù. Radio Monte Carlo.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Un'università britannica ha escluso le aziende produttrici di combustibili fossili dai suoi servizi di orientamento professionale, impegnandosi così ad affrontare la crisi climatica. La Birkbeck University di Londra ha dichiarato che non inviterà più le aziende del settore petrolifero e del gas alle fiere della carriera, né pubblicizzerà le loro opportunità di lavoro agli studenti a causa del loro impatto ambientale. Le aziende produttrici di combustibili fossili

0: Planet News.
1: In fondo al mare ci sono tra 3 e 11 milioni di plastica, 100 volte in più rispetto di rifiuti di plastica, 100 volte di più rispetto a quella di rifiuti galleggianti. I dati arrivano da studi incrociati tra Australia e Canada. Il dato preoccupante è che il 46% della massa di plastica si troverebbe al di sopra dei 200 metri di profondità.
2: Lo dice questo studio, che sottolinea come i fondali siano una delle più grandi discariche di plastica a lungo termine a causa della mancanza di politiche, strategie o progetti per la loro rimozione. Situazione aggravata dall'aumento della produzione di plastica, che ci porterà ad aver prodotto 26.000 milioni di tonnellate entro il 2050 e la metà diventerà un rifiuto che potrebbe finire in mare.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Vi portiamo in un posto straordinario sulle spiagge di questo fiume Guaporé tra Brasile e Bolivia, perché lì vivono migliaia di tartarughe giganti sudamericane che recentemente sono emerse proprio dalle spiagge per nidificare. La nidificazione e la schiusa annuale lungo questi banchi di sabbia proprio in questa regione del bacino amazzonico occidentale è considerata la più grande singola aggregazione di tartarughe del pianeta. Pensate che a partire dalla fine di settembre circa 80.000 tartarughe femmine adulte si radunano proprio su queste spiagge per scavare nidi e poi deporre le uova.
2: È la più grande tartaruga d'acqua dolce dell'America Latina e svolge un importantissimo ruolo ecologico. Perché? Perché disperde semi che alla fine aiutano a rigenerare la vegetazione lungo i corridoi fluviali. Sono tantissimi volontari che ogni anno proteggono le uova dai bracconieri, conducendo anche un censimento delle femmine nidificanti e raccogliendo dati che aiutano a definire un piano indispensabile di conservazione per la specie, che include la creazione di un'area protetta per salvaguardare la specie in modo permanente.

0: Planet News.
1: L'obiettivo di rimanere entro la soglia di 1.5 gradi Celsius di aumento delle temperature globali, stabilito con gli accordi di Parigi, per rimanere a portata di mano ha bisogno di almeno 4.500 miliardi di dollari di investimento fino al 2030.
2: Sembra una cifra enorme, ma già oggi spendiamo in armamenti la metà, in un pianeta in cui il prodotto interno lordo globale è intorno ai 105 mila miliardi. Dovremmo investire nell'ambiente ogni anno, quindi, solo il 4% del PIL globale.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfalls.

coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una gara contro il tempo per ripulire il mondo dalla plastica e dai rifiuti. Parte da Genova The Custodian Plastic Race We Clean the Planet, il progetto internazionale della Biodesign Foundation per ripulire ogni angolo della Terra, dai fondali marini alle vette delle montagne, liberando così la natura dalla minaccia della plastica. E domani, domenica 18 giugno, ci sarà una giornata di pulizia di tutto il territorio comunale attraverso 9 diversi interventi da realizzarsi nei 9 municipi della città, a cui chiunque potrà partecipare vestendo i panni del custode del futuro e diventando quindi parte attiva del cambiamento.
2: La Plastic Race è una delle tante iniziative legate alla sostenibilità e alla protezione del mare che rientrano nella missione di Ocean Race, la regata in barca a vela che al gran finale in programma Genova il 24 giugno accompagna il Genova Process, l'ambizioso percorso per la definizione dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Oceano. Radio.

0: Planet News.
1: Parliamo di fotovoltaico. Gli scienziati hanno stabilito un nuovo record mondiale di efficienza delle celle solari. Hanno compiuto un grande passo in avanti per quanto riguarda l'energia sostenibile. È stata infatti sviluppata una cella tandem che è in grado di convertire il 32% della radiazione solare incidente in energia elettrica, ed è un primato pazzesco. Basti pensare che, nonostante l'efficienza dei pannelli solari sia migliorata notevolmente negli ultimi anni, oggi le celle fotovoltaiche che in commercio riescono a raggiungere in media il 20% di efficienza, quelle più performanti si spingono fino al 23%.
2: Ecco, però, come è stato possibile raggiungere questo risultato e come funziona questo tipo di tecnologia? Allora, le celle solari tandem riescono ad aumentare l'efficienza di una cella solare affiancando al silicio le potenzialità della perovskite, da qui l'espressione appunto tandem, ma anche dividendo lo spettro ottimizzando ciascuna sezione. Così con il 32,5% l'efficienza delle celle solari tandem di HZB si colloca in una fascia di valori precedentemente raggiunta solo da costosi semiconduttori.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Planet News.
2: Alle Cinque Terre nascerà la prima ZTL marina in un parco nazionale, una zona di tutela speciale in alcune aree particolarmente minacciate dall'inquinamento acustico, che quindi consentirà la navigazione solo in elettrico. Inoltre, entro i prossimi 3 anni tutti i noleggi di imbarcazioni dovranno adeguare i loro mezzi agli standard di ecosostenibilità e riduzione dell'impatto acustico.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze.

0: Planet News.
1: Passerà alla storia la decisione della Grecia di vietare per sempre la pesca a strascico in tutti i parchi e le riserve marine. Si tratta del primo stato dell'Unione Europea a tutelare l'ecosistema marino. Questo avrebbe infatti annunciato il premier greco Mitsotakis in un importante meeting sugli oceani ad Atene.
2: Meeting con al centro la salvaguardia dei mari, gli oceani e delle loro risorse, la riduzione dell'inquinamento da plastica, del turismo sostenibile lungo la costa, la transizione verde nel Mediterraneo. La Grecia vieterà entro il 2026 la pesca a strascico nei parchi marini nazionali e il divieto sarà esteso a tutte le aree marine protette nel 2030.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Brian Ferry, knocking on heaven's

0: Planet News.
1: Google vuole salvare la barriera corallina con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, per questo ha lanciato il progetto Colin in Our Corals, in collaborazione con i biologi marini, per monitorare e proteggere gli ecosistemi negli oceani. Gli scienziati hanno posizionato microfoni subacquei in 10 barriere coralline in Australia, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Panama e Svezia e hanno registrato suoni per 24 ore al giorno.
2: E agli utenti viene chiesto di collegarsi ad una piattaforma ad hoc, ascoltare le registrazioni e identificare i suoni prodotti da pesci, gamberi e altre creature marine al fine di addestrare l'intelligenza artificiale come sono composti gli ecosistemi e monitorarli. I set di dati audio che gli utenti ascolteranno non sono stati ancora revisionati dagli scienziati e i click sull'audio verranno tracciati e inviati ai ricercatori in modo che possano capire se ci sono segni di vita nelle loro registrazioni. Questo sarà utilizzato per monitorare la salute dell'ecosistema, tracciare la pesca illegale e misurare il successo nei siti di ripristino.

0: Planet News.
1: La Puglia chiama in cattedra i suoi studenti sul risparmio idrico. In tempi di siccità ogni goccia d'acqua risparmiata fa la differenza e con semplici gesti quotidiani possiamo contribuire. Basta chiudere il rubinetto mentre spazzoliamo i denti, mentre ci facciamo la barba per risparmiare 20 litri d'acqua. O fare la doccia nel tempo di una canzone, 3 minuti per salvarne altri 100.
2: E queste sono soltanto due buone nuove abitudini che l'acquedotto pugliese, Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale hanno identificato con l'iniziativa Conta la goccia, risparmiare si può. L'ultima, che completerà il decalogo, potrà essere suggerita direttamente dalle studentesse e dagli studenti pugliesi attraverso una pagina dedicata sul sito di AQP.

0: Planet News.
1: Immaginate un gruppo di bambini dell'asilo che guarda con così gli occhioni aperti un delfino che salta nell'acqua in piscina. Direte: ancora basta con l'ennesimo animale recluso in cattività soltanto per spettacolo. In realtà non è così, perché si tratta di un robot iperrealistico realizzato da un'importantissima società che si occupa anche degli effetti speciali di Hollywood. In realtà c'è un piccolo cavo che corre dall'ombelico fino al pannello di controllo, ma non si vede. Questo prototipo è stato proprio realizzato per sostituire i delfini in attività negli acquari, e quindi comunque ci sarà educazione, fascino del contatto, ma senza arrecare danni agli animali.

0: Planet News.
1: Gli animali hanno dei nomi propri, non quelli che possiamo dare noi umani, ma i richiami distintivi che usano per comunicare tra loro. La risposta è sì, diverse specie usano l'equivalente di nomi propri nel loro linguaggio. E ora una ricerca condotta in Kenya ha dimostrato che gli elefanti hanno dei nomi anche se noi non possiamo sentirli. Gli elefanti comunicano tra loro utilizzando vari tipi di suoni, tra cui brontolii a bassa frequenza, non udibili dall'uomo, che possono essere trasmessi fino a 6 km di distanza. I ricercatori hanno registrato 625 di questi suoni e li hanno classificati in base al contesto in cui si sono verificati.
2: Analizzandoli poi con l'intelligenza artificiale, hanno scoperto che alcuni dei boati, circa un quinto di quelli registrati, erano usati specificamente per rivolgersi a particolari individui. I ricercatori hanno quindi fatto ascoltare alcuni di questi boati a 17 elefanti e hanno scoperto che gli individui si muovevano più rapidamente verso il suono che identificavano come proprio e vocalizzavano più velocemente in risposta. Sapevano cioè di essere chiamati per nome. Secondo i ricercatori, ai fini della comunicazione tra elefanti, questi suoni sarebbero equivalenti proprio a nomi. Dopotutto, i nomi umani sono essenzialmente etichette vocali, cioè insieme di suoni che usiamo per identificarci a vicenda. Quindi anche le etichette vocali di altre lingue dovrebbero essere considerate nomi.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Google già da tempo offre delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, capace di offrire ai governi, alle aziende e ai cittadini informazioni per contrastare il cambiamento climatico.
2: E quindi arriva questo strumento online gratuito per gli amministratori locali che si chiama Tree Canopy, che utilizza le immagini aeree e l'intelligenza artificiale per facilitare l'identificazione delle isole di calore, aiutando a pianificare la copertura arborea per contrastarle.
1: E la buona notizia è che dopo il successo statunitense questo strumento sta per invadere molte parti di molte città internazionali e arriveranno in Italia anche a Milano, Roma, Bologna e altre città. L'obiettivo, come sempre, è aumentare la qualità dell'aria nelle zone urbane.

0: Planet News.
1: Gli scienziati della NASA hanno infatti scoperto l'esistenza di un debole campo elettrico planetario che avvolge la Terra ed è distante tra i 250 e i 768 chilometri dalla nostra superficie. Il nostro pianeta quindi non possiede soltanto un campo gravitazionale e uno magnetico, ma anche un terzo campo, appunto elettrico, che riveste un ruolo fondamentale nella dinamica e nell'evoluzione planetaria. Il campo elettrico terrestre viene detto campo ambipolare, poiché genera un movimento in direzioni opposte di elettroni e di ioni positivi. Questo campo ha un ruolo chiave nei meccanismi di fuoriuscita delle particelle cariche dall'atmosfera in corrispondenza dei due poli, il nord e il sud, e modifica anche la forma dell'atmosfera terrestre stessa, aumentandone l'altezza di scala.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ben 100 università del Regno Unito si sono impegnate a disinvestire dai combustibili fossili. Questo equivale al 65% del settore dell'istruzione superiore del paese, che da adesso investirà sempre meno o per nulla in aziende che utilizzano combustibili fossili. L'Università di Coventry è diventata la 100ª a togliere i suoi investimenti in questo settore e si parla di 43,6 milioni di sterline che non verranno più investiti in società che utilizzano combustibili fossili. Una decisione che è arrivata dopo una campagna studentesca durata 9 mesi. La campagna Fossil Free, attiva dal 2013, è guidata dagli studenti, i quali ritengono che non dovrebbe essere accettabile che gli istituti di istruzione e ricerca investano in aziende responsabili del riscaldamento globale.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Nella bellissima città di Chiang Mai in Thailandia, nota a molti turisti per i suoi panorami montuosi, i templi e i caffè chic, in questo momento il livello di inquinamento è così alto che non si riesce a vedere il panorama. Così circa 1700 persone delle città hanno intentato una causa presso il tribunale amministrativo contro il primo ministro e due agenzie statali, accusandoli di non aver affrontato l'inquinamento nella zona, che secondo loro sta accorciando le loro vite di circa 5 anni. L'accusa è quella di non aver esercitato la loro autorità per risolvere il problema dello smog nel nord nel paese, e tra i querelanti ci sono attivisti accademici dell'università di Chiang Mai e i residenti locali. Questo gruppo accusa l'Ente Nazionale per l'Ambiente di non avere attuato nel modo corretto il piano nazionale per contrastare l'inquinamento da particolato introdotto nel 2019. Gli alti livelli di inquinamento stanno tenendo lontani i turisti e allarmando la popolazione locale, tanto che il governo ha invitato i residenti a evitare le attività all'aperto.
2: Radio Monte Carlo.
3: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Nel 2021 i cittadini europei hanno prodotto circa 190 kg di rifiuti da imballaggio pro capite, una cifra che sarebbe destinata ad arrivare a 209 kg nel 2030 in assenza di nuove misure. E proprio per ovviare a questo aumento l'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento sul packaging mirato a ridurre la produzione di rifiuti. Queste nuove regole, approvate dal Parlamento Europeo ad aprile nel corso dell'ultima seduta prima della fine della legislatura, prevedono una serie di obiettivi crescenti di riduzione degli imballaggi. L'attenzione è rivolta soprattutto a quelli in plastica monouso, molti dei quali saranno vietati a partire dal 1 gennaio 2030. Tra questi vi sono per esempio i contenitori usati per frutta e verdure fresche non trasformate, per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni di condimenti, salse, panna da caffè, i cosiddetti campioncini monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero.

0: Planet News.
1: La chiesa di Santa Sabina, situata sull'Aventino a Roma, è considerata un'oasi di pace e bellezza senza tempo. È stata costruita nel V secolo, è una delle architetture paleocristiane meglio conservate e fu affidata a Domenico di Guzman nel 1219. Un particolare interessante è legato proprio ad un arancio nel cortile del chiostro che si dice sia stato il primo trapiantato in Italia da un seme portato da San Domenico dalla Spagna nel 1220, quando la pianta di arancio era sconosciuta in Europa.
2: Oltre ad essere il primo piantato in Italia, è tuttora il più vecchio d'Europa. L'arancio è visibile dalla chiesa attraverso un buco nel muro ed è considerato miracoloso perché ha continuato a dare frutti a distanza di secoli. Nel corso di 800 anni, infatti, si è rinnovato su se stesso e produce ancora bellissime e buonissime arance. È riuscito a sopravvivere anche la forte nevicata che c'è stata anni fa a Roma, che lo ha lasciato mal ridotto e con poche speranze. Tuttavia, i frati dell'Ordine dei Predicatori, fondato da San Domenico, dopo una notte di preghiera hanno visto sbocciare nuovi fiori sui rami secchi. In modo inaspettato, poi, si è ripreso ed è arrivato ai giorni nostri.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio Monte Carlo. Yeah, nice one.

0: Planet News.
1: Il WC potrebbe sembrare come un luogo dove le cose spariscono per magia, ma non è così. Filo interdentale, lenti a contatto, assorbenti, cerotti e matite per il trucco sono spesso realizzati in plastica. Non gettiamoli nel WC, perché dal nostro scarico, anche in presenza di sistemi di depurazione, arrivano ai corsi d'acqua e quindi al mare, dove restano per tempi lunghissimi.
2: E potremmo ritrovarceli poi nelle nostre case, insieme addirittura al pesce che mangiamo. Perciò il consiglio è sempre quello di evitare di temperare le matite per il trucco nel water e soprattutto utilizzare filo interdentale naturale biodegradabile, che comunque non va gettato nel water perché può resistere e addirittura intrappolare animali acquatici.

0: Planet News.
1: Sono 19 le bandiere verdi 2023, in particolare i territori dell'arco alpino, dove l'uomo sta rispettando la natura. Lo dice Legambiente parlando di territori premiati grazie a iniziative e progetti concreti per un adattamento sostenibile e duraturo. Primo il Piemonte con 5 bandiere verdi, seguito da Friuli Venezia Giulia con 4, Veneto con 3 bandiere, Lombardia e Valle d'Aosta con rispettivamente 2, mentre l'Alto Adige, la Liguria e il Trentino hanno una bandiera.
2: 19 esperienze positive che ben raccontano la rivoluzione in atto nei territori montani, dal bioparco Acquaviva nel Cuneese al recupero dei frutteti tradizionali nelle aree urbane di Bolzano, al comune di Enego in prima fila per il recupero forestale dopo la tempesta Vaia e al comune di Venzone, e volte a rispettare la natura. Serve coraggio, naturalmente, come ha fatto il comune di Balme in provincia di Torino, che ha scelto di preservare il paesaggio tradizionale anche impedendo l'accesso ai territori con veicoli a motore. Una scelta impopolare, ma che la natura sta molto apprezzando. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Il Piemonte rivoluziona i piani di assistenza rivolta alle persone più fragili, includendo anche i loro animali d'affezione.
2: Quindi, al momento della presa in carico da parte dei servizi, la persona assistita dovrà dichiarare anche il proprio animale domestico, che verrà così inserito nel percorso predisposto dalla regione, che prevede l'accesso agli ambulatori veterinari sociali e il rifornimento di cibo.
1: Con il finanziamento della regione, il Banco Alimentare del Piemonte darà sostegno agli utenti in difficoltà alimentare e anche ai loro animali, con la fornitura di cibo, giochi e cucce.

0: Planet News.
1: Il Monte Fuji, la vetta simbolo del Giappone, sta vivendo un fenomeno senza precedenti. Ogni anno, infatti, le prime nevicate di ottobre coprono la sua cima, regalando un'immagine familiare ai giapponesi e ai turisti. Tuttavia, quest'anno, quando ormai siamo al 2 novembre, la neve non si è ancora posata, segnando un record storico in oltre 130 anni di rilevazioni. Normalmente il primo strato di neve appare già nei primi giorni di ottobre, ma quest'anno il Monte Fuji si presenta ancora scoperto, superando i record precedenti di ritardi nelle nevicate stabiliti negli anni 1955 e 2016, quando il fenomeno si verificò soltanto il 26 ottobre. L'anno scorso invece il Monte Fuji aveva ricevuto la sua prima imbiancata il 5 ottobre. Questo ritardo straordinario è stato attribuito dagli esperti alle temperature particolarmente alte che hanno caratterizzato l'estate giapponese e che si sono protratte anche nei mesi di settembre e ottobre, impedendo l'arrivo dell'aria fredda necessaria per le nevicate.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got glory. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Eccoci nel lago di Bracciano, dove ha navigato la prima barca a vela a idrogeno italiana, una svolta nel settore nautico, e adesso la speranza dei ricercatori è di replicare il prototipo per rendere la navigazione più sostenibile. È stata chiamata Futura, è lunga 6 metri e può accogliere fino a 3 passeggeri oltre allo skipper. Stiamo parlando dell'innovativa barca 100% Made in Italy, che funziona anche ad idrogeno. A realizzare questa imbarcazione all'insegna della sostenibilità, il team di Enea, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo, naturalmente. E un appuntamento importantissimo, oltre alla parte economica sostenibile, in collaborazione con la Lega Navale Italiana e le aziende Arco, FC e Linde Gas Italia. La nuova imbarcazione pesa 600 kg, è dotata di propulsione elettrica alimentata a idrogeno e Futura garantisce 5 ore di autonomia, una velocità di navigazione di 2,5 nodi, circa 4 km all'ora.

0: Planet News.
1: Ci sono specie che assomigliano molto alla nostra, come noi, che durante l'estate tendiamo ad uscire nelle ore più fresche. Anche gli stambecchi si stanno trasformando in animali sempre più notturni a causa del riscaldamento globale. Lo studio è a cura di un gruppo di ricercatori delle università di Sassari e Ferrara.
2: Non sarebbero animali crepuscolari, ma hanno adottato questo meccanismo per proteggersi dal caldo, perché la loro capacità di termoregolazione non è eccellente. La buona capacità di adattamento degli stambecchi però li espone a nuovi rischi, come il lupo, che è il loro principale predatore, abituato a cacciare proprio di notte. L'impatto in termini di conservazione della specie deve essere ancora valutato.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Night con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Night.
0: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Andiamo oltre confine perché per la prima volta nel Regno Unito le turbine eoliche hanno generato più elettricità del gas. Nei primi tre mesi di quest'anno un terzo dell'elettricità del paese, infatti, come ha dimostrato una ricerca dell'Imperial College di Londra, è stata prodotta da impianti eolici e ad aprile si è registrata una produzione record di energia solare. Entro il 2035 il Regno Unito punta ad avere tutta l'elettricità a emissioni zero e Ian Staffel, ricercatore sull'energia dell'Imperial College e autore del principale rapporto, ha affermato che ci sono ancora molti ostacoli da superare per avere una rete completamente priva di combustibili fossili, ma il fatto che l'eolico abbia superato per la prima volta il gas è una vera e propria conquista. La maggior parte dell'energia eolica del Regno Unito proviene da parchi eolici offshore e l'installazione di nuove turbine onshore è vietata dall'anno 2015. In base alle attuali regole, le aziende possono richiedere la costruzione di turbine eoliche onshore soltanto su terreni certificati per lo sviluppo. A dicembre il primo ministro Rishi Sunak ha deciso di allentare queste restrizioni per favorire il settore.

0: Planet News.
1: Il fotovoltaico diventa un fiore. L'azienda austriaca Smart Flower ha prodotto infatti un impianto che porta il suo nome, che segue il sole come un girasole. Smart Flower produce energia elettrica pulita anche in condizioni di esposizione non ottimale e l'azienda lo consiglia anche per i condomini oltre che per le imprese.
2: Questo sistema si apre al mattino proprio come un fiore, seguendo il sole in modo da essere sempre al massimo dell'esposizione. Promette una produzione fino al 40% di energia in più rispetto a tradizionali pannelli solari fissi. E poi ogni giorno al tramonto Smart Flower si chiude automaticamente. Inoltre, in caso di eventi atmosferici avversi, come un vento di oltre 60 km orari, il fiore si chiude di nuovo per evitare danneggiamenti.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il mese di maggio del 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato sulla superficie della terra emersa e degli oceani da quando le temperature sono monitorate con regolarità. Lo dice il servizio climatico europeo Copernicus, segnalando il 12esimo record consecutivo su base mensile. Per Copernicus la temperatura media globale a maggio è stata di 1,52 gradi centigradi al di sopra dell'era preindustriale ed è l'11esimo mese consecutivo ad oltre un grado e mezzo di riscaldamento globale.

0: Planet News.
1: Una bella notizia per i mari delle Galapagos, così come per tutto il nostro pianeta. Sono state scoperte due barriere coralline intatte che non hanno subito gli effetti del surriscaldamento delle acque causato dalla crisi climatica. A fare la scoperta un team di ricercatori internazionali che ha individuato le due barriere coralline con una tecnologia laser che ha permesso loro di sondare i fondali. Le due barriere coralline si trovano a una profondità compresa tra i 370 e i 420 metri, una si estende per oltre 800 metri e l'altra è lunga circa 250 metri.
2: Secondo gli scienziati, queste barriere coralline sopravvivono da migliaia di anni, intatte e protette dal surriscaldamento delle acque che ha causato lo sbiancamento di molti coralli, anche nell'area protetta delle Galapagos. La ragione per cui queste barriere non hanno subito cambiamenti è data dal fatto che sono a una profondità sufficiente perché le acque non si surriscaldino troppo da farle morire. Tuttavia, gli scienziati sono preoccupati per la diminuzione generale di animali marini che potrebbe avere conseguenze anche sulla vita di questi ecosistemi. Per questo continueranno gli studi per capire a fondo come sono riusciti a sopravvivere e per prevenirne l'eventuale danneggiamento o morte. Queste barriere coralline pullulano di animali marini e la loro struttura, formata da coralli duri e calcarei, presenta un ottimo stato di salute.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz? Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
8: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su

0: Planet News.
1: Nonostante i grandi progressi in Brasile e Colombia, il processo di deforestazione della foresta pluviale è progredito a un ritmo incessante nel 2023.
2: Secondo i dati di un istituto di ricerca del Maryland, un'area di foreste pluviali incontaminate, grandi quasi quanto la Svizzera, è stata completamente cancellata dall'attività umana. Immaginate che la perdita procede ad un ritmo pari a 10 campi di calcio al minuto a causa dell'espansione dell'agricoltura.

0: Planet News.
1: La biodiversità è il termometro più importante, quello che misura lo stato della salute del nostro pianeta, fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi. Ogni forma di vita ha un ruolo unico. Le piante, ad esempio, ci regalano ossigeno, le api e altri insetti sono importantissime per la fecondazione delle piante.
2: La biodiversità fornisce tantissimi benefici agli esseri umani, preserva lo stato di salute degli ecosistemi, garantisce accesso al cibo, ad altre risorse importanti come i principi attivi dei medicinali contenuti in piante ed erbe. Gli ecosistemi sani contribuiscono a purificare l'aria, l'acqua, a regolare il clima e a prevenire le inondazioni.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on. La musica più glamour.
0: Suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un comitato ha chiesto al governo irlandese di organizzare uno o più referendum per riconoscere personalità giuridica alla natura e agli ecosistemi. La natura è il biglietto da visita dell'Irlanda e i suoi cittadini lo sanno bene. La proposta arriva dal Joint Committee on Environment and Climate Action, un comitato parlamentare che ha chiesto che il governo avvii i passi preparatori per prendere in considerazione un referendum o più referendum per proteggere la biodiversità del paese attraverso l'incorporazione nella Costituzione dei diritti della natura e del diritto a un ambiente sano. Se il referendum avrà luogo, l'Irlanda diventerà il primo paese dell'Unione Europea a far entrare i diritti della natura nella propria Costituzione. Radio.

0: Planet News.
1: Si è ripetuta anche quest'anno l'iniziativa Mare Pulito all'Isola d'Elba, con l'obiettivo di ripulire i fondali e le coste elbane e proteggere la biodiversità. In totale sono stati raccolti quasi 1.000 chili di rifiuti che ora saranno smaltiti grazie al contributo di ESA, Elbana Servizi Ambientali.
2: Oltre alla pulizia fisica dei rifiuti, questa edizione ha anche promosso la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, coinvolgendo attivamente gli alunni della scuola primaria Casa del Duca di Porto Ferraio attraverso il progetto dei delfini guardiani dell'isola. I piccoli sono stati accompagnati dalle insegnanti e affiancati dai titolari dei centri di immersione. Un approccio che mira a creare una consapevolezza sin dalle prime fasi di crescita sui temi legati alla protezione dell'ambiente marino, trasmettendo quindi ai più giovani i valori di rispetto e cura verso il mare e la sua biodiversità.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
4: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.
5: Said I'm gonna keep on giving you the best that I got.
0: Phil Collins.
6: How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Planet News.
1: Per provare a trovare una soluzione al problema della plastica, tutelando la salute umana e dell'ambiente, le Nazioni Unite hanno dato avvio a un comitato di negoziazione intergovernativo e delegati provenienti da tutto il mondo si riuniranno quindi a Punta dell'Este, Uruguay, dal 28 novembre al 2 dicembre. Obiettivo principale è quello di stilare il primo trattato globale sulla plastica e di sviluppare uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale sull'inquinamento da plastica anche nell'ambiente marino.

0: Planet News.
1: Dall'Australia alla California i cittadini si organizzano per liberare le città dal cemento e restituire tante zone al verde. C'è un vero e proprio esercito di volontari che ha l'obiettivo di restituire alla natura i propri spazi. Il depaving è una tecnica per cui si rimuove lo strato superficiale in asfalto e cemento, quello che non permette all'acqua di infiltrarsi nel terreno, e tolti loro, quindi, si torna a piantare.

0: Planet News.
1: Mentre in Italia le questioni ambientali vengono ancora prese fin troppo alla leggera, l'Università di Barcellona ha appena deciso di introdurre un corso obbligatorio riguardante la tutela del pianeta per l'anno accademico 2024-2025. E non si tratta di una materia prevista esclusivamente sul piano di studi degli studenti. Saranno obbligati a partecipare alle lezioni di crisi ecosociale anche i docenti e il resto dello staff universitario. In totale sono circa 6.000 persone. L'Ateneo ha annunciato infatti che si impegnerà nell'arco di 4 anni a formare i suoi insegnanti e collaboratori nell'ambito dell'emergenza climatica.

0: Planet News.
1: Una buona notizia, finalmente, che arriva dalla Corea del Sud, perché potrebbe aver risolto il problema delle microplastiche. Come sappiamo, sono perfino più dannose e pericolose delle grandi isole di rifiuti che galleggiano in mezzo agli oceani. Ci sono decine e decine di milioni di tonnellate di materiali plastici che con il tempo si frammentano e quindi si riducono in pezzi sempre più piccoli. Ecco, le microplastiche sono frammenti spesso invisibili e il problema principale è proprio nel fatto che è stato ampiamente provato quanto queste possano interferire con il nostro sistema endocrino fino a produrre alterazioni genetiche.
2: Così questo team di ricerca ha realizzato un nuovo tipo di filtro dell'acqua ad alta efficienza. È il primo in assoluto in grado di rimuovere oltre il 99,9% degli inquinanti plastici dall'acqua stessa, riutilizzandoli in maniera illimitata. I ricercatori sono riusciti anche a sviluppare una versione del polimero di cui è composto il filtro, in modo tale che possa assorbire la luce solare, convertirne l'energia in calore e utilizzarla per purificare l'acqua anche dalle sostanze chimiche organiche volatili. Un prototipo che combina i due tipi di membrane è stato in grado di rimuovere addirittura il 99% di entrambi i tipi di inquinanti, e tutto questo in soli 10 minuti.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
4: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: È in Florida il primo giardino botanico a energia positiva netta al mondo, alimentato da un impianto sul tetto composto da 2158 pannelli solari. Il progetto fa parte di un piano generale triennale per espandere il campus dei giardini botanici Mary Selby a Sarasota. Il Morgan Roth Family Living Energy Access Facility è il più grande dei tre edifici e sarà la principale fonte di energia del campus, con l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul suo tetto.
2: L'impianto è entrato in azione a fine giugno, così avviando ufficialmente un periodo di monitoraggio di un anno che valuterà se il progetto produce più energia di quanta ne consumi in vista delle certificazioni rilasciate dall'International Living Future Institute. Secondo gli studi di architettura, si supererà la domanda energetica dell'intero campus del 10%, rendendolo il primo giardino botanico a energia positiva netta al mondo. In totale, il progetto dovrebbe compensare 975 tonnellate di CO2 all'anno, rendendolo il primo giardino botanico a energia positiva netta al mondo.

0: Planet News.
1: Una famosa azienda cinese che si occupa di carta ha cancellato i premi produzione e li ha sostituiti con bonus concessi ai dipendenti che praticano la corsa. L'iniziativa per promuovere l'attività fisica sta riscuotendo un grande successo. I dipendenti avranno diritto a un bonus mensile che varia a seconda dei chilometri che riusciranno a percorrere ogni mese.
2: L'azienda tiene in considerazione escursionismo in montagna e camminata veloce. La distanza verrà calcolata da apposite applicazioni sui telefoni dei dipendenti. Il messaggio qual è? L'attività fisica è importante per il benessere fisico e anche quello mentale. In più, l'azienda dura molto di più quando i dipendenti sono in buona salute.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: La stagione di caccia in Piemonte è stata sospesa a seguito della decisione del TAR. Le associazioni ambientaliste hanno contestato il calendario venatorio 2024-2025 della regione, denunciando una serie di irregolarità che avrebbero messo a rischio la tutela di alcune specie selvatiche.
2: La sentenza rappresenta un'importante vittoria per gli animalisti e gli ambientalisti, che vedono in questa decisione un passo fondamentale per la conservazione della biodiversità piemontese. La regione Piemonte dovrà ora affrontare un iter più rigoroso per assicurare una gestione sostenibile della fauna locale, rispettando le normative europee e nazionali.

0: Planet News.
1: Nel 2023 la siccità ha toccato un livello mai basso così da 70 anni, mentre se parliamo dei livelli di contaminazione microbiologica delle acque, quest'anno il lago di Garda sfora i limiti legali. È per questo che è stata fondata una federazione, la Federazione per la Dichiarazione dei Diritti del Garda, l'unione di più associazioni ambientaliste per cercare di proteggere e salvare l'ecosistema del lago.
2: In diversi luoghi del mondo gli enti non umani come i monti, i fiumi, i mari sono dotati di un riconoscimento giuridico per la loro salvaguardia e allora vorrebbero che questo accadesse per il lago di Garda. Così le associazioni hanno sottoscritto un progetto di dichiarazione nella speranza che diventi un disegno di legge. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.

0: Planet News.
1: I passeggeri che sperano di raggiungere i Paesi Bassi a bordo di un jet privato potrebbero essere costretti a rivedere i loro piani di viaggio. Questo perché l'aeroporto Schiphol di Amsterdam sta pianificando un divieto per jet privati. Aeroporto, tra l'altro, tra i più trafficati d'Europa, che ha proposto una serie di misure per ridurre il traffico aereo e creare un sistema più silenzioso e pulito. Secondo le nuove regole che l'aeroporto spera entrino in vigore entro il 2025-2026, i jet privati non saranno più i benvenuti. Inoltre non potranno atterrare aerei tra la mezzanotte e le 5 del mattino o decollare tra la mezzanotte e le 6 del mattino. Tra l'altro anche i progetti per la realizzazione di una nuova pista sono stati completamente scartati. Il divieto di atterraggio per i jet privati a Schiphol è stato proposto perché questi velivoli producono una quantità sproporzionata di rumore ed emissioni di CO2 per ogni passeggero trasportato. Infatti, secondo l'Organizzazione Europea per il Trasporto Pulito, Transport and Environment, il loro inquinamento è fino a 14 volte superiore rispetto a quello degli aerei commerciali e 50 volte quello dei treni.

0: Planet News.
1: Si chiamerà Dubai Reef e sarà il più grande progetto di ripristino degli oceani al mondo. Si tratta di un laboratorio galleggiante che, oltre alla ricerca, comprenderà anche delle strutture ricettive per promuovere l'ecoturismo. Stiamo parlando di oltre 200 km quadrati di barriera corallina artificiale stampata in 3D. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di contrastare l'innalzamento dei mari, rigenerare l'ecosistema e abbattere la CO2.
2: Sarà una vera e propria dimora per circa 1 miliardo di coralli e per oltre 100 milioni di alberi di mangrovie, un piano di recupero della vita marina creata da un team leader globale nello sviluppo di città sostenibili, noto per aver dato vita ai progetti di alcune tra le più futuristiche smart city a impatto zero che esistano, come per esempio The Loop a Dubai.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: I creatori dello Svalbard Vault saranno insigniti del World Food Prize 2024. Si tratta di un deposito globale di semi progettato per proteggere le diversità agricole nel mondo. Un caveau inaugurato nel 2008 sulle isole norvegesi Svalbard che contiene oltre 1 milione di campioni di semi che arrivano da tutti i paesi del mondo ed è la risposta alle crescenti minacce alla sicurezza alimentare, compreso il cambiamento climatico.
2: È stato creato appositamente in un luogo sicuro da sconvolgimenti politici e cambiamenti climatici, proprio vicino ad una montagna dove le temperature potevano garantire la conservazione dei semi. All'inizio sembrava a molti una follia, oggi è un'azione per proteggere una risorsa naturale molto preziosa.

0: Planet News.
1: L'Italia esce da Euro 2024, ma in Europa detiene un primato, è campionessa del riciclo. Arriva però un'amara sentenza dal report del centro di coordinamento RAE relativo al 2023. Il bel paese è lontano dagli obiettivi europei per la raccolta e il trattamento del RAE. Di cosa si tratta? Parliamo di quella serie di rifiuti tecnologici, monitor dei PC, dei cellulari, dispositivi elettronici, apparecchiature elettroniche e simili. Il tasso dei rifiuti tecnologici europeo è fissato al 65%. In Italia nel 2023 si è fermato a poco più del 30%.
2: Nel 2023 sono state avviate a recupero 510.708 tonnellate di rifiuti RAE, in calo del 4,6% rispetto all'anno precedente. Inoltre il problema riguarda il trattamento negli appositi impianti. La sigla RAE racchiude diversi tipi di rifiuti elettronici, anche frigoriferi, le lavatrici, ma anche pannelli fotovoltaici, videocamere, attrezzature elettriche di ogni tipo. I RAE rappresentano una delle categorie di rifiuti in più rapida crescita tra i paesi dell'Unione Europea, ma ad oggi meno del 40% viene riciclato.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
4: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il panorama europeo degli imballaggi delle bevande si prepara a una svolta significativa con l'implementazione del sistema di deposito cauzionale, DRS. Questa nuova normativa in via di approvazione nell'Unione Europea potrebbe portare con sé vantaggi significativi in termini di riciclo e gestione sostenibile degli imballaggi. Il DRS funziona attraverso un meccanismo semplice ma efficace. Il consumatore paga una piccola cauzione aggiuntiva, che potrebbe essere di 15 o 20 centesimi, al momento dell'acquisto delle bevande in imballaggi monouso, come bottiglie di plastica o lattine, e ottiene il rimborso completo restituendo gli imballaggi vuoti in un punto di raccolta dedicato.
2: Spesso gli imballaggi possono essere restituiti presso i rivenditori in modo da evitare ulteriori viaggi verso le isole ecologiche. In pratica, quando si va al supermercato per fare la spesa, si possono depositare tutti gli imballaggi vuoti e riscuotere la cauzione per ogni bottiglia o lattina restituita. C'è una differenza tra un DRS è un sistema per il vuoto a rendere. Quest'ultimo infatti riguarda solo i contenitori ricaricabili come le bottiglie in vetro. Il sistema di deposito cauzionale ha a che fare invece con bottiglie in plastica e lattine in alluminio che, dopo essere raccolte, vengono compattate e avviate al riciclo. Entro il 2029 i paesi membri dovranno raggiungere il 90% di raccolta.

0: Planet News.
1: Qui a Roma, grazie ad un progetto con la supervisione della LAV, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio, è stato realizzato un ambulatorio veterinario con tanto di sala operatoria e personale specializzato per persone e famiglie con fragilità sociali. Un aiuto importante per chi spesso deve rinunciare alle cure dei propri cani e gatti.
2: L'ambulatorio offrirà visite, interventi e cure gratuite per garantire agli animali il diritto alla cura e per non lasciare soli gli anziani e le famiglie in difficoltà.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: I glitter fanno male all'ambiente, sono lamine di alluminio e altri ossidi di metalli e rilasciano grosse quantità di microplastiche. È per questo che ci sono delle nuove regole che vietano la vendita dei glitter sfusi e un team di scienziati di Cambridge pensa di aver trovato una soluzione a questo problema scintillante.
2: Un nuovo glitter senza plastica, non tossico, vegano e biodegradabile, ottenuto da piante e frutti dai colori vivaci. Con un sistema di rulli usando la carta dalla cellulosa del legno, i ricercatori hanno prodotto fogli scintillanti da cui ricavare brillantini eco-sostenibili.

0: Planet News.
1: Un gruppo di scienziati ha sperimentato l'uso dei droni per tracciare i movimenti dei cetacei, così si può evitare di piazzare radiotrasmettitori sui delfini, le balene, eccetera, e conseguentemente anche di infastidirli. Sono animali complicati da studiare, vivono in mare aperto, l'unico modo per non perderli è monitorarli costantemente con l'uso di GPS, immagini satellitari e altri metodi di tracciamento. La questione è che molti di questi metodi prevedono un contatto diretto. L'unico sistema per appiccicare un GPS sopra una balena e avvicinarsi e piazzarglielo addosso.
2: Almeno fino ad ora un team di biologi marini statunitensi e messicani hanno sperimentato questo nuovo metodo non invasivo per geolocalizzare i cetacei, che prevede appunto l'uso di droni. I droni in questione sono equipaggiati di un sistema pneumatico che permette di sparare i tag GPS da distanza di sicurezza. Le loro ridotte dimensioni assicurano anche che i cetacei non si accorgano nemmeno di avere una ventosa addosso.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
4: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia. 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: 9 studenti dell'Università La Sapienza di Roma hanno ideato un progetto innovativo per trasformare i capelli tagliati dal parrucchiere in una risorsa preziosa. Ogni anno in Italia i saloni di parrucchieri producono oltre 5.000 tonnellate di capelli tagliati, un rifiuto difficile da smaltire e potenzialmente dannoso se incenerito. Il progetto, chiamato Keralite, propone un'economia circolare sfruttando i capelli per estrarre cheratina e creare un idrogel dalle molteplici applicazioni. La cheratina, una proteina presente nei capelli, viene utilizzata per realizzare un idrogel che può trovare impiego in vari settori, tra cui farmaceutico, cosmetico, agricolo, ambientale e alimentare. Il progetto Keralite non solo promuove il riuso dei capelli, ma anche sensibilizza i parrucchieri e i loro clienti sul valore del riciclo. Attraverso una rete di saloni, i capelli vengono raccolti e riutilizzati, dimostrando come un rifiuto quotidiano possa essere trasformato in una risorsa preziosa.

0: Planet News.
1: Con poco più di 5 milioni di abitanti, questo paese a cavallo tra due oceani è un laboratorio globale per la decarbonizzazione e la conservazione della biodiversità. Il Costa Rica quindi è riuscito a raggiungere il 99% di fonti energetiche rinnovabili e a investire il processo di deforestazione fino a costituire immensi pozzi di carbonio in un paese ricoperto da oltre 50% delle foreste tropicali. Ha inoltre ricevuto il premio Champions of the Earth del 2019, il più prestigioso riconoscimento ambientale concesso dalle Nazioni Unite, per il suo ruolo nella protezione della natura e il suo impegno in politiche ambiziose per combattere il cambiamento climatico.
2: In particolare, il Costa Rica ha elaborato un piano dettagliato per andare a decarbonizzare la sua economia entro il 2050. Questo in linea con l'accordo sul clima di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'ha fatto attraverso trasporti pubblici puliti, città intelligenti, una sana gestione dei rifiuti e un'agricoltura sostenibile, nonché una logistica innovativa. L'obiettivo è raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, il che significa che Costa Rica non produrrà più emissioni di quelle che può compensare attraverso azioni come il mantenimento o l'espansione delle sue foreste.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In un affascinante viaggio di ricerca nelle profondità dell'Oceano Meridionale, una geografa marina cilena ha scoperto i segreti meglio custoditi delle maestose foreste di kelp giganti della Patagonia, dove vaste distese di alghe che danzano al ritmo delle correnti creano ecosistemi unici che hanno resistito nel tempo e sono essenziali per l'ecologia marina. Il suo interesse per la geografia marina e le foreste di alghe è nato leggendo il diario di Darwin, in cui racconta delle foreste di alghe sulle rive dello stretto di Magellano. Si è stupita del fatto che erano piene di vita e si è chiesta come fosse la situazione oggi. Un'operazione che non si è rivelata facile, dato che la mappatura in mare è parecchio difficile. Sulla terraferma si vede dove si distribuiscono certe specie e la vegetazione è molto distinguibile con le immagini satellitari. Nel mare è un po' più complicato, perché si tratta di un segnale che si mescola con l'acqua. Nessuno sa esattamente quale sarà l'impatto per le foreste di alghe. Si sa però che sono molto resistenti. Un fattore importante è che le temperature non sono aumentate molto in Patagonia, il che significa che rimane una sorta di rifugio climatico globale.

0: Planet News.
1: Andiamo a Detroit, nel Michigan, dove è stata celebrata questa, è stata posata questa importante pietra miliare nel futuro dell'elettrificazione dei veicoli, poiché nel mese di novembre è stata completata l'installazione della prima strada pubblica di ricarica wireless della nazione. È la 14ª strada, che ora dotata di bobine di ricarica induttiva, che caricheranno i veicoli elettrici dotati di ricevitori mentre guidano su strada. La stessa sarà utilizzata per testare, per perfezionare la tecnologia di ricarica in un ambiente reale, per poi perfezionarla prima di renderla disponibile al pubblico nei prossimi anni. Questa strada di ricarica apre nuove opportunità per affrontare i limiti di autonomia dei veicoli elettrici.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, uno degli hub aerei più trafficati d'Europa, sarà costretto a limitare il numero dei voli internazionali e i passeggeri secondo i piani del governo olandese per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un'iniziativa che ha suscitato le preoccupazioni delle compagnie aeree, ma i funzionari olandesi hanno annunciato che imporranno restrizioni su tutti i voli internazionali in partenza proprio dai Paesi Bassi. L'aviazione è responsabile al 2-3% del riscaldamento del pianeta per via delle sue emissioni. Per questo l'Olanda penalizzerà l'aviazione per rispettare gli impegni assunti in materia di clima. KLM, la compagnia di bandiera dei Paesi Bassi, ha espresso preoccupazione sostenendo che essere l'unico paese al mondo a stabilire un tetto massimo alle emissioni di CO2 non significa risolvere il problema a livello internazionale. Il Ministero dei Trasporti olandese afferma però che questa politica aiuterà il paese a ridurre le emissioni consentendo di raggiungere l'obiettivo. Radio.

0: Planet News.
1: Un inestimabile patrimonio di biodiversità, pensando alle montagne, immaginiamo la natura più incontaminata, aree selvagge e lontana dalle minacce della società umana. La realtà però è differente.
2: I ghiacciai alpini negli ultimi decenni sono andati via via riducendosi sempre più per via del grave aumento delle temperature e i nostri rifiuti, oltre che nel bel mezzo degli oceani, sono arrivati anche tra le cime più inespugnabili del pianeta. L'Everest, per via del moltiplicarsi delle spedizioni, è diventato di fatto la discarica più alta del mondo.
1: Anche le montagne quindi stanno affrontando pericolose minacce. Il 2022 è stato proclamato dall'ONU come anno internazionale dello sviluppo sostenibile della montagna per porre ancora un'attenzione più maggiore sulle sorti delle montagne. In questo discorso ovviamente un ruolo importante lo ricopre il turismo montano sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Sarebbe sufficiente adottare un albero di pesco per compensare i 16,64 kg di CO2 che emettiamo in media in un anno, solo prendendo l'auto per fare la spesa a 2 chilometri da casa. E basterebbe quest'unica informazione per convincerci a scegliere uno tra le migliaia di alberi disponibili nelle piattaforme online. Ma le regioni, anzi, sono molte di più. Non solo ridurremo il nostro impatto negativo sull'ambiente, ma saremo i generatori di un'economia più equa.
2: Il campo digitale di Biorfarm produce frutta, miele, succhi biologici, marmellate. Dopo aver adottato e aver dato vita al proprio campo digitale, gli agricoltori daranno aggiornamenti agli utenti sullo stato di coltivazione, postando foto direttamente sull'account privato. Al momento della raccolta è possibile decidere se andare in campagna per vivere l'esperienza in prima persona oppure ricevere in un massimo di 48 ore i prodotti del proprio campo direttamente a casa.

0: Planet News.
1: In Finlandia è possibile guadagnare facendo correttamente la raccolta differenziata. È uno dei paesi più attenti sul tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. I rifiuti vengono prodotti, ma vengono smaltiti correttamente grazie anche alla collaborazione attiva dei cittadini e a un piccolo premio messo a disposizione dallo Stato. Qui il cittadino viene invogliato a smaltire correttamente un rifiuto o a restituirlo, come nel caso del vuoto a rendere delle bottiglie di vetro, grazie a una piccola ricompensa a suo vantaggio.
2: In giro per le città del paese non troviamo così cassonetti per la raccolta delle bottiglie in plastica o in vetro, ma compattatori che erogano un premio in denaro per ogni rifiuto inserito. Vado a vivere. La possibilità di guadagnare anche una piccola somma invoglia i consumatori di bevande in bottiglia a inserire i vuoti nei compattatori o a raccogliere eventuali bottiglie dimenticate in giro per strada per un guadagno extra.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
5: Aerosmith, I don't

Radio Monte Carlo. Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: Planet News.
1: Buone notizie, amici. Una coppia di delfini è stata avvistata nel fiume Bronx a New York ed è un segnale incoraggiante sul miglioramento delle condizioni del corso dell'acqua che per molti anni è stato contaminato, utilizzato come discarica per rifiuti industriali. Il Bronx, il fiume, nasce a nord della metropoli, attraversa il quartiere che prende il suo nome per poi finire nell'East River che separa Manhattan dal Queens e da Brooklyn.
2: Sì, è stato proprio il Dipartimento Parchi di New York a twittare: questa settimana sono stati avvistati delfini nel fiume Bronx, e quindi questo ovviamente sottolineando anche gli sforzi che sono stati fatti, decennali, proprio per ripulire il fiume, e stanno davvero funzionando. Pensate che l'anno scorso una coppia di delfini era stata avvistata anche nelle acque a largo di Brooklyn. Il fiume Bronx, lo ricordava prima Alberto, è stato per anni una discarica naturale e ultimamente però l'attività industriale è, meno male, diminuita, e poi si è deciso anche di non scaricare le acque reflue nel corso d'acqua. Le autorità del Bronx inoltre hanno anche ripopolato il fiume di pesci per favorire proprio l'arrivo dei delfini.

0: Planet News.
1: Alle Bahamas, un ex campione dell'NBA ha intenzione di cambiare il modo in cui si costruiscono le case per combattere la crisi climatica. Dopo che 3 anni fa un uragano ha devastato il paese, oggi qui si potrebbe vedere nascere la prima comunità abitativa al mondo ad emissioni zero, per ridurre la probabilità di futuri disastri climatici. A questo sta pensando Rick Fox, ex giocatore dei Los Angeles Lakers e la colonna portante del nuovo progetto abitativo. Fox ha quindi scelto di collaborare con l'architetto Sam Marshall per sviluppare Partanna, un materiale da costruzione che rimuove l'anidride carbonica dall'atmosfera. Questa tecnologia adesso verrà impiegata per costruire 1000 case resistenti agli uragani, tra cui case unifamiliari e appartamenti, e avrà un ruolo cruciale nell'evitare i peggiori scenari climatici.

0: Planet News.
1: Amici, c'è tempo fino al 15 di novembre per iscriversi gratuitamente a Generazione Planet. L'idea è del premio Nobel per la pace 2007 Filippo Giorgi, il direttore della sezione fisica della Terra del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, che ha istituito 5 borse di studio da 5.000 euro ciascuna, e l'intento è quello di coinvolgere i ragazzi e renderli edotti sulle tematiche ambientali fondamentali. Se vi interessa, i candidati devono essere di età compresa tra i 18 e i 30 anni e possono spedire le loro proposte a generazioneplanet.it.

0: Planet News.
1: 5 appuntamenti per dialogare, ascoltare e ragionare su come si possa vivere in maniera più responsabile nei confronti dell'ambiente. Da domani, 18 novembre, parte dal Lago Baratz la nuova edizione della rassegna Sostenibilità in autunno, ideata e promossa dal settore ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari. Con questo spirito sono state progettate le iniziative dedicate ai giovani cittadini di Sassari, ma anche a tutti quelli che vogliono semplicemente partecipare. I due laboratori insegneranno a costruire piccole mangiatoie per aiutare gli uccelli nel periodo invernale e a realizzare decori natalizi con materiali di riciclo. Due gli appuntamenti dedicati al clima e alle prospettive di mutamento e adattamento ai cambiamenti. Il 21 novembre, poi, nella Giornata Nazionale degli Alberi all'interno del Parco della Solidarietà, saranno piantati 100 nuovi alberi dedicati ai bambini nati nel 2022 per ricordare l'importanza che ciascun albero riveste per l'ecosistema e il ciclo della vita.
2: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: In Francia un'azienda innovativa, la Wasterial, ricicla i gusci di cozze in modo creativo e sostenibile e li trasforma in materiali per l'arredamento urbano. L'iniziativa è nata in collaborazione con la città di Lille durante il celebre mercato delle pulci. L'evento, che si tiene nel mese di settembre, attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, in cui vengono consumate tonnellate di cozze, lasciando grandi quantità di gusci che in passato erano considerati rifiuti inutilizzabili e oggi hanno una seconda vita.
2: Dopo la raccolta e la sanificazione, i gusci vengono combinati con altri materiali di scarto come il calcare e vengono poi trasformati in piastrelle mobili e doghe per panchine.

0: Planet News.
1: Splendide notizie arrivano dal Brasile, in festa per la nascita di due esemplari di Ara di Spix, il famoso pappagallo blu del film Rio, che era stato dichiarato estinto in natura. Ora, grazie ai programmi di ripopolamento della specie, l'Ara di Spix è tornata nelle sue foreste. Non accadeva da quasi 40 anni, dal 1986, quando venne avvistato l'ultimo nido della specie nel suo habitat naturale. L'arrivo di questi piccoli regala grande speranza per il futuro di questo iconico pappagallo.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night's Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night's Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Bella la notizia, un fiocco verde per ogni bambino, quindi un contributo per una miglior qualità dell'ambiente per l'intera comunità. Continua l'impegno della regione Emilia-Romagna a fianco dei comuni che mettono a dimora un albero per ogni nuova nascita o adozione. L'obiettivo da parte della regione è incentivare una pratica virtuosa prevista anche da una legge nazionale, contribuendo a una migliore qualità dell'aria, all'estensione del verde pubblico, specialmente nelle aree urbane.
2: È davvero una gran bella iniziativa, tra l'altro un impegno che continua ormai da diversi anni. Pensate, quasi 1.850.000 sono le risorse che sono state erogate dal 99 e che hanno permesso di mettere a dimora oltre 164.000 nuove piante. Nell'anno passato, dunque, la regione ha assegnato 40.500 euro per circa 8.200 piante a fronte di 8.232 bambini. Ecco, i due dati non sono uguali perché i comuni possono rinviare la messa a dimora degli alberi per motivi tecnici oppure legati alle avversità meteorologiche.

0: Planet News.
1: In Spagna è entrata in vigore la nuova norma che impone alle aziende produttrici di tabacco di farsi carico della raccolta dei mozziconi di sigaretta nelle strade. La grande novità arriva per iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica e della Sfida Demografica di Madrid e potrebbe portare a un cambiamento importante nella lotta al fumo, ma soprattutto ai rifiuti e all'inquinamento.
2: La legge sui rifiuti e la contaminazione dei suoli è entrata in vigore in Spagna lo scorso aprile e che già vieta il commercio di cotton fiocchi in plastica monouso, posate, piatti, cannucce o contenitori per bevande in polistirolo espanso, stabilisce adesso che i produttori di tabacco dovranno farsi carico della pulizia delle strade e dei rifiuti derivanti dal loro prodotto, dunque mozziconi e filtri di sigaretta, ma anche informare e sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gettare tali rifiuti per terra.
3: RNC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RNC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Belgio ha approvato una legge rivoluzionaria nel campo della tutela animale, vietando definitivamente i delfinari. Questa decisione sancisce la chiusura dell'ultima struttura presente nelle Fiandre e proibisce l'apertura di nuovi impianti in tutto il paese. Già la Vallonia e Bruxelles avevano adottato divieti simili, ma il passo finale delle Fiandre rappresenta un punto di svolta decisivo.
2: La decisione belga arriva in un momento cruciale per l'Europa, dove esistono ancora 34 delfinari attivi. Le associazioni ambientaliste hanno chiesto all'Unione Europea di adottare un divieto comune, sottolineando che la chiusura di queste strutture non solo garantirebbe un maggior benessere per i cetacei, ma ridurrebbe anche la necessità di catture in mare, spesso brutali e distruttive per gli ecosistemi marini. Il Belgio dimostra che un futuro senza cetacei in cattività è non solo possibile, ma necessario per costruire una società più rispettosa delle altre specie.

0: Planet News.
1: Dal dicembre del 2024 i negozi di animali dello stato di New York non potranno più vendere cani, gatti e conigli. È una misura che ha l'obiettivo di bloccare la vendita di animali provenienti dagli allevamenti, dove spesso si ammalano o subiscono abusi con gravi danni morali ed economici per chi li acquista. Il divieto ha anche l'obiettivo di incoraggiare le persone ad adottare animali da canili, gattili e altre organizzazioni.
2: Il disegno di legge era stato approvato a giugno dall'amministrazione dello Stato di New York ed è stato firmato giovedì in una versione meno severa di quella contenuta nella proposta originale. Era stato molto contestato dai rappresentanti del settore, secondo cui il divieto avrebbe portato alla chiusura di molti negozi di animali e avrebbe anche favorito lo sviluppo di un mercato illegale.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Non poteva di certo immaginare, all'inizio della sua carriera da veterinario, che avrebbe vinto un festival cinematografico, scritto 4 libri di successo e che sarebbe diventato influencer, considerato il paladino dei ricci in Italia. Eppure tutto questo è accaduto. È accaduto a Massimo Vacchetta, che a Novello, un paesino in provincia di Cuneo, ha dato vita nel 2014 al centro di recupero ricci La Ninna, che a breve sarà il primo ospedale e centro di ricerca in Italia dedicato esclusivamente a questa specie.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo rapporto, lo scorso anno 13 paesi e territori del mondo, e stiamo parlando di qualità dell'aria, l'avevano sana, mentre l'inquinamento atmosferico è salito a livelli allarmanti nel 2022. Il rapporto di IQAir, una società che tiene traccia della qualità dell'aria in tutto il mondo, ha rilevato che l'inquinamento medio annuo nell'aria in circa il 90% dei paesi e dei territori analizzati ha superato le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in materia dell'aria, che sono proprio state concepite per aiutare i governi a proteggere e per proteggere la salute pubblica.
2: IQAir ha analizzato la qualità media dell'aria di 131 paesi e territori e ha scoperto che solo 13 paesi, tra cui Australia, Finlandia e Porto Rico, hanno rispettato le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria, che prevedono un livello medio di inquinamento dell'aria pari o inferiore a 5 microgrammi per metro cubo. 7 paesi invece, tra cui Chad, Pakistan, Bangladesh e India, hanno registrato una qualità dell'aria scadente che ha superato di gran lunga le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con un inquinamento medio superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits. Adele, I Dream.

0: Swift, Antihero. I have this thing where
1: I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente. La Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo ha creato la più grande riserva marina dell'Adriatico nel canale di Otranto. Un traguardo raggiunto dopo anni di campagne e negoziati che offre una protezione concreta a questo ecosistema unico. La nuova zona di restrizione alla pesca si estende per quasi 2000 km quadrati.
2: Otranto è un habitat perfetto, importante per delfini, tartarughe marine, diavoli di mare, balene di Cuvier. È da tempo che i centri di ricerca hanno lanciato un appello per la sua protezione, ricordando che questo corridoio ecologico è fondamentale per la migrazione e la riproduzione di tante specie.

0: Planet News.
1: E ora parliamo di energia pulita. Per circa 1.4 milioni di case, abbastanza per una città grande quanto Manchester. È quella che sarà in grado di produrre l'impianto eolico offshore più grande del mondo, entrato in funzione adesso nel Mare del Nord, a 89 chilometri dalla costa orientale britannica. Il progetto Hornsea 2 della danese Ørsted conta ben 165 turbine eoliche alte 200 metri che, assieme alle pare di Hornsea 1, dovrebbero arrivare a coprire la richiesta di circa 2 milioni e mezzo di abitazioni. Fino a una decina di anni fa, le rinnovabili costituivano l'11% del mix energetico nel Regno Unito, salito al 40% nel 2021 con l'eolico che le fa da padrone. E ora l'obiettivo di Ørsted è di arrivare a 30 gigawatt di eolico offshore entro il 2030. Le pale, grandi 81 metri, impiegano 6 secondi a completare ogni singola rotazione e sono in grado di coprire la richiesta energetica di un'abitazione per un'intera giornata.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Dalla Norvegia arriva un vero esempio di sostenibilità. Le abbondanti piogge che di recente hanno colpito la capitale Oslo e la città di Bergen hanno fatto sì che per un giorno l'elettricità sia stata gratuita per tutti, proprio grazie alle fonti idroelettriche. Nel paese, infatti, l'elettricità proviene quasi esclusivamente da queste fonti e quindi il prezzo per kilowattora è correlato alle precipitazioni. Più piove o nevica, più i bacini idrici si riempiono e quindi meno costa l'elettricità. E la tempesta Hans, che ha colpito la Scandinavia in agosto, e altre abbondanti piogge estive hanno consentito di accumulare riserve. Una stazione del sud del paese ha rilevato in agosto 392,7 mm di pioggia, il 257% in più della media stagionale. E il risultato è stata l'elettricità gratuita per tutti.

0: Planet News.
1: Andiamo in Germania, dove una campagna di Greenpeace e della Federazione dei Consumatori propone di eliminare l'IVA su frutta, verdura e legumi. È un'iniziativa per contrastare l'inflazione, come nel caso della Spagna, che ha annunciato di voler eliminare l'IVA da alimenti base come pane, formaggio, latte, frutta, verdura e cereali, ma anche per favorire diete sane e sostenibili. Togliere l'IVA da questi alimenti potrebbe incentivarne un maggiore consumo.
2: Il provvedimento vorrebbe infatti motivare le persone nel cercare di così acquistare alimenti più rispettosi per il clima, e questo dovrebbe anche comportare dall'altra parte una riduzione del consumo della carne, della pressione sugli allevamenti intensivi, che sono, come sappiamo, responsabili di problematiche ambientali connesse ai cambiamenti climatici.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
4: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
3: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Un paio di scarpe dell'azienda Teli è realizzato con 10 sacchetti e 12 bottiglie. Così il suo giovanissimo fondatore combatte l'accumulo di rifiuti di plastica. Ha già riciclato 48.000 bottiglie e oltre 50.000 sacchetti di plastica. Parliamo di questo giovane 25enne designer indiano, Ashay Bave, la cui storia rappresenta un faro di responsabilità sociale. Teli si rifornisce di sacchetti e rifiuti di plastica da un'azienda di smaltimento rifiuti che a sua volta li raccoglie da complessi residenziali, uffici o negozi.
2: Ma come vengono prodotte le scarpe di plastica riciclata? I sacchetti vengono puliti in acqua calda senza l'uso di sostanze chimiche e poi asciugati. Utilizzando una semplice tecnologia di riscaldamento, Teli crea il Telitex. È un materiale fatto interamente di sacchetti di plastica e senza sostanze chimiche. L'intero processo è privo di crudeltà sugli animali, è vegano quindi al 100% e non rilascia sostanze chimiche tossiche come sottoprodotto. È sicuro, economico e a basse emissioni. Le scarpe da ginnastica che ne derivano hanno un aspetto normalissimo. Non si nota infatti la differenza tra le scarpe da ginnastica tradizionali e quelle realizzate con i rifiuti, dato che il Telitex sembra vera pelle. Radio.

0: Planet News.
1: In Germania è stata inaugurata una prima pista ciclabile unica in Europa e completamente coperta da pannelli solari che permettono contemporaneamente ai ciclisti di transitare all'ombra e alla rete elettrica di accumulare energia a zero emissioni. Come nei sistemi di agrivoltaico, i pannelli sospesi da terra sfruttano l'energia solare e proteggono le colture dei campi ed evitano l'evaporazione. La pista, pensata come un'infrastruttura in grado di riparare i ciclisti dal sole, ma anche dalla pioggia, per un breve tratto di 300 metri.
2: Successivamente, dicono i realizzatori di questo impianto, nella città tedesca di Friburgo, vicino allo stadio della città, verrà valutato un possibile ampliamento. Questo è un progetto pilota che, se funzionerà, potrà essere replicato altrove.

0: Planet News.
1: In queste settimane potrebbe capitarvi di imbattervi in un tenero riccio, apparentemente privo di vita, fra le foglie di un bosco o del vostro giardino, oppure nascosto tra i cespugli. Il primo istinto è quello di muovere l'animale o credere che sia morto, ma nella maggior parte dei casi non è così. È soltanto andato in letargo. Per sopravvivere durante l'inverno, quando il cibo scarseggia, questi adorabili mammiferi in via d'estinzione si riposano dopo aver accumulato scorte di grasso da sfruttare come riserva di energia. Il letargo dei ricci di solito ha inizio con l'abbassamento delle temperature autunnali.
2: E tale periodo può variare da ottobre a novembre e può estendersi fino a marzo o aprile a seconda delle condizioni climatiche. Durante questi mesi il metabolismo dei ricci rallenta parecchio. In generale tutte le attività vitali si riducono al minimo. Il loro cuore rallenta, passando da 180 battiti al minuto a circa 8 battiti al minuto, e anche la temperatura corporea si riduce da 36 gradi fino a un minimo di 5. È proprio per questa ragione che un riccio in letargo può essere scambiato facilmente per un riccio morto. Quindi l'unica cosa da fare per proteggerli è lasciarli nel posto in cui si trovano e non stressarli in alcun modo.

0: Planet News.
1: Sì, perché c'è un medico gratuito per gli amici a quattro zampe e dedicato ai proprietari che si trovano in difficoltà. È stato inaugurato l'8 aprile a Torino, in via degli Abeti, numero 16, ed è un ambulatorio veterinario sociale dell'ASL per le persone più fragili. Per poter accedere al servizio, il padrone dell'animale dovrà segnalare l'esigenza ai servizi sociali a cui è in carico, che provvederanno a fissare un appuntamento. Il centro appena inaugurato, il primo all'Ombra della Mole, è solo l'ultimo di una lista piuttosto lunga. Il servizio infatti è già disponibile ad Alessandria, ad Asti, ad Arona, a Biella, Borgosesia, Collegno, Cuneo, Moncalieri, Novara, Settimo Torinese e Verbania, e presto accadrà lo stesso per Domodossola e Omegna. Sono 15 in tutto. D'altronde, per le persone in difficoltà l'animale domestico spesso si rivela un toccasana da diversi punti di vista, una figura sempre presente che dona amore e affetto con comprovati effetti terapeutici sull'umore e contro il senso di solitudine. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Parliamo del grano. Il grano, lo sappiamo, è un alimento base dell'alimentazione di miliardi di persone e la sua coltivazione occupa vaste aree dell'intero pianeta. Però anche questo cereale si sta piegando, ai noi, agli effetti dei cambiamenti climatici. Più si scalda la terra, sempre più i raccolti scarseggiano. Le temperature troppo elevate, infatti, costringeranno l'Europa meridionale a ridurre del 50%, pensate, le coltivazioni come grano, mais e barbabietola da zucchero. E allora che si fa per salvare questo cereale e quindi riuscire in futuro a sfamare sempre più numerosi abitanti della terra?
2: Ci ha pensato un gruppo di ricercatori inglesi che ha creato una serie di varietà di grano geneticamente modificate per resistere al caldo e alla siccità e che verranno testate in Spagna nelle prossime settimane. Sappiamo che il grano è geneticamente assai complesso, quello duro ha 2 genomi, quello tenero addirittura 3, e adesso finalmente i ricercatori hanno individuato il gene maledetto, ne hanno creato una versione modificata che va a riordinare i cromosomi ma non impedisce la creazione di nuove varianti con caratteristiche utili.

0: Planet News.
1: Addobbare l'albero di Natale, decorare la casa con luci e catene luminose nell'intero periodo natalizio fa bene all'umore, ma è meno positivo per il pianeta. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale, calcolando l'impatto del Natale proprio sull'ambiente. Nel periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio, sia gli interni che gli esterni delle abitazioni sono decorati con illuminazioni natalizie che rimangono accese diverse ore al giorno. Un'invasione di fili luminosi e di lampadine che determina un incremento dei consumi energetici di circa il 30% rispetto al resto dell'anno. Consumi che equivalgono a 650 tonnellate di CO2 immesse ogni giorno in atmosfera, tra le 18.000 e le 20.000 tonnellate di CO2 solo durante il periodo delle festività.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Una questione molto seria, l'inquinamento da microplastiche, va affrontata non solo per il bene del pianeta ma anche per la nostra salute, perché queste piccolissime sostanze derivate dalla plastica sono state trovate davvero ovunque, persino nella placenta umana e nel latte materno.
2: Addirittura un team di ricerca tutto italiano dell'Università di Salerno e Marchigiana ha addirittura individuato per la prima volta tracce nelle urine. Questo studio era così importante che addirittura è stato pubblicato sulla rivista specializzata Toxics.

0: Planet News.
1: Per molti i paesaggi marini colorati e bizzarri delle barriere coralline sono remoti quanto i paesaggi alieni della Luna, perché è raro sperimentare questi autentici paesi delle meraviglie sottomarine. E proprio lì sta il pericolo, perché magari è difficile notare quale sia il degrado in cui si trovano. Abbiamo perso, pensate, circa il 50% delle barriere coralline negli ultimi 20 anni, e secondo l'Ocean Sciences Meeting di San Diego si prevede che oltre il 90% morirà entro il 2050.
2: Perché man mano che gli oceani in qualche modo si riscaldano e diventano più acidi per l'emissione della CO2, dell'anidride carbonica, le barriere coralline rischiano di estinguersi proprio per colpa nostra. Le barriere, al di là della bellezza che tutti conosciamo, che abbiamo anche soltanto visto così in foto sui documentari, sono una vera difesa delle nostre coste, perché evitano l'erosione, sono veri e propri vivai per i pesci che mangiamo e ospitano anche il plankton che produce l'ossigeno che respiriamo. Quindi a livello globale sostengono, pensate, un quarto di tutta la vita di Marina e 1 miliardo di persone.
0: Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Il Living Planet Report del WWF avrebbe rivelato che dal 1970 fino al 2020 c'è stato un calo del 73% della dimensione media delle popolazioni vertebrati selvatici. Vicini quindi al punto del non ritorno, per i prossimi 5 anni sarà necessario un eccezionale sforzo per contrastare la crisi climatica e biologica.
2: Il calo più forte si registra negli ecosistemi di acqua dolce, seguiti dai terrestri e i marini. La perdita e il degrado degli habitat a causa della nostra alimentazione rappresenta la minaccia più frequente per le specie selvatiche di tutto il mondo, seguita da sfruttamento eccessivo, diffusione di specie invasive e patologie.

0: Planet News.
1: Il Plastic Free July è tornato invitando le persone di tutto il mondo a ridurre o eliminare l'uso della plastica per tutto il mese di luglio. Questa iniziativa, nata in Australia nel 2011, si è rapidamente diffusa a livello globale. L'obiettivo è sensibilizzare le persone sui danni causati dalla plastica monouso e promuovere pratiche più sostenibili. L'evento fornisce suggerimenti pratici per ridurre i rifiuti di plastica nella vita quotidiana. Ogni anno milioni di partecipanti accettano questa sfida, quella di vivere un mese senza plastica cercando soluzioni alternative e promuovendo il cambiamento. I partecipanti al Plastic Free July possono iscriversi sul sito ufficiale per ricevere suggerimenti settimanali ed essere motivati appunto per la sfida e per affrontarla. Unendoci a questa iniziativa possiamo contribuire a ridurre l'inquinamento da plastica per avere un futuro più sostenibile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio

0: Planet News.
1: È cominciato a Parma uno dei festival più verdi dell'anno, la Green Week, che attraverso convegni, seminari e iniziative fa il punto sullo stato della green economy in Italia. Questo weekend la città ducale diventa dunque un punto di riferimento per chiunque sia interessato a scoprire come l'innovazione e la sostenibilità possano marciare insieme verso un futuro più verde e inclusivo. Il programma di quest'anno si annuncia più ricco che mai, con oltre 70 eventi pensati per stimolare un confronto costruttivo tra esperti internazionali, imprenditori innovativi e cittadini attenti al futuro del pianeta. Uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio l'assegnazione del premio Green Book of Life, previsto nel pomeriggio di oggi. Questo premio, ormai al suo secondo anno, celebra le migliori pubblicazioni sul tema ambiente e sostenibilità pubblicate appunto durante l'anno, con finalisti che quest'anno spaziano dalla critica all'uso della plastica, dalle riflessioni sulla democrazia al rapporto tra uomo e ambiente.

0: Planet News.
1: Torna per il 30° anno Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato di Lega Ambiente, edizione italiana di Clean Up the World, che chiama all'azione cittadini di tutte le età per ripulire insieme, dai rifiuti abbandonati, aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge.
2: Lo ricorda Lega Ambiente, rilevando la costanza di questo impegno collettivo in nome dell'ambiente e della cittadinanza attiva, che mette al centro la tutela e la valorizzazione del territorio. Città più pulite e vivibili, il senso di comunità unito al rispetto e all'accoglienza.
1: Oltre 1000 gli eventi in programma dal nord al sud Italia, che vedranno impegnati centinaia di volontari tra studenti, amministrazioni comunali, realtà aziendali e associazioni.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: RMC.
3: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B

0: Planet News.
1: Parliamo di Pioneer 25 o 25, l'auto progettata esclusivamente per le gare di Extreme Age, che ha superato i crash test della FIA, segnando un momento storico nel mondo delle corse ad idrogeno. Alimentata a idrogeno, raggiunge i 200 km orari e rappresenta un passo avanti verso un motorsport che sa essere tanto adrenalinico quanto rispettoso dell'ambiente. Superare i crash test della FIA è un po' come ottenere il lasciapassare per entrare nell'Olimpo del motorsport, e questa è la prima auto da corsa a idrogeno a raggiungere questo traguardo, un successo non scontato visto che l'idrogeno è noto per essere un combustibile altamente esplosivo in determinate miscele, ma grazie alla sua capacità di disperdersi rapidamente verso l'alto risulta meno pericoloso di carburanti più tradizionali come per esempio la benzina. Ora, dopo aver passato questi esami, è pronta per i test su strada con un occhio puntato alla stagione inaugurale di Extreme Age prevista per il 2025.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky.

Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'acqua è vita, anche una piccola goccia di rugiada che la notte si posa sulla terra è capace di far nascere un germoglio, alimentare una radice, far crescere un ramo, una pianta o un frutto. E così in ogni parte del mondo sono le leggi della natura, ma quello che succede a Lanzarote, nelle isole Canarie, sembra sconvolgere ogni regola.
2: Su quest'isola, esposta agli elementi naturali, austera e apparentemente inospitale, la vita si rinnova ogni momento, che siano le primizie della terra pazientemente curate da mani esperte, i licheni che esplodono dopo ogni debole pioggia o le viti che custodiscono nei propri acini il sole caldo e la dolcezza di chi le coltiva con amore, ogni prodotto della terra a Lanzarote è il rinnovamento di un miracolo.
1: In molti casi il protagonista è proprio la sapienza umana, che sa convivere con l'ambiente che la ospita, che sa nutrirlo e renderlo più ricco, sa prendere e dare quando serve e sa mettere a frutto le risorse disponibili senza apportare danno.

0: Planet News.
1: Sono un simbolo di fedeltà eterna, ma per l'ecosistema del Grand Canyon si stanno rivelando una gravissima minaccia. Si tratta dei lucchetti d'amore che le coppie di turisti agganciano alle recinzioni dello spettacolare monumento naturale, gettando poi le chiavi nel canyon sottostante. A dare l'allarme sono le guardie forestali del parco, che temono per l'incolumità dei condor californiani, i maestosi uccelli locali in via di estinzione.
2: Si sono verificati casi, infatti, di animali che hanno ingerito le chiavi, restandone uccisi. Il responsabile del National Park Service hanno così lanciato una campagna di sensibilizzazione affinché questa pratica, considerata un pure semplice atto vandalico, venga interrotta.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta